0: C'è la facente.
1: Salve. Maintenance Daniel Channel Snake 251.
0: C'è la facente.
1: Salve.